Parabonzibo, parabonzibo, come canti bene, arrivaci un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto.